pronto per tutto la notte e il giorno sempre di torno mi ci gusta miglio cucagna per rubar viere vita più nobile dalla città rasoi e pettini lance di forbici al mio comando tutto qui sta lance di forbici rasoi e pettini

0: sonaggio falco. Ecco qua, mio signori.
1: Ufficio!
0: Ho soltanto le mani e quattro gambe. Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, è la mer della testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper le

0: il ninnorella moglie
1: che odore
0: odormi palco scenico
2: e le grazie le respiro.

0: nella stessa tragedia.
1: Amad clos sovrana,
0: e l'ave divina,
2: il cerno è rimasto,
0: splendisce bene i versi.
2: Nel caso.
0: Eccola,

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Fuori.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco.

0: Ma oggi,
1: oggi
0: è tornato.
1: Bellami,
0: se ti amo,
1: io casco giù.
0: E voi non ci stavi,
1: non glielo dico più.
0: Ero un semplice alfiere del

0: e del ministro e del conte di Sassonio.
1: Ho tentato, promette e non mantiene.
0: Conosce, lo vorrai.
1: Perché?
0: Senza tradermi, piegarlo, pensa a te.
1: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: cinque mate.
1: Marcus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre molle.
1: Bello, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi, lo stenio.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare.

quel biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: Eccolo, finalmente!
1: Andata a giardinare la principessa avrà! Che fare? Aspetterò l'uscita da Brianna!
0: Arrivi il foglio per Rossana, alzati, ma io lo darò!
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia e guerra!
0: Ecco, caduto! Amena figlia, scolati! Meglio se stessi in zitta! Canta, ti piace? Canta, canta, canta, sei fritta, sei fritta!
2: Che sveglia mia corno per Rosana!
0: Allora!

0: ordini vostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Creditor mio, voi siete
2: debitor vostro. Yeah.

0: senti che l'essenziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola.

0: signora abate, perché se siate, affare urgente.
1: È la consegna, ciascun può entrare, nessuno uscire.
0: Questione d'arte, per una parte nuova,

0: et belle.
1: Et granchio et belle qui propos, non est la du coup,
2: qui dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ave, ave, ste!
1: No, tenebre peste. Le mani già lungo, è un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggite, mi

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele ch'io resto ad aspettarla.